0: Laudetur Jesus Christus. Statio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus Missae Celebrationem. Dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra trasmettiamo la Santa Messa in latino, con le letture nelle diverse lingue europee.
1: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we now broadcast Mass in Latin, with readings in various European languages.
2: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin avec les lectures dans les différentes langues européennes.
3: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa en latín, con lecturas en las diferentes lenguas europeas.
4: Celebramus misam de feria sexta eb domede octave, temporis per annum, cum prefazione prima communi, et prece eucharistica tertia.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, poiché la legge dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte.

0: Christum, in quem sperant qui noverunt nomen eius, fidenter acclamantes rogemus, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Cristo, guarda la nostra debolezza che ci inclina a credere. Sostienici con la tua grazia.
1: Kyrie eleison.
2: Tu conosci quanto è forte per noi la suggestione del male. Guarisci le nostre anime con la larghezza del tuo perdono.
1: Kyrie eleison.
2: Tu che sei offeso dal peccato e plagato dalla penitenza, allontani i flagelli della tua ira, che meritiamo a causa delle nostre colpe.
1: Kyrie eleison.
2: Hai perdonato la peccatrice, hai preso sulle tue spalle la pecorella smarrita. Non privarci mai della tua misericordia.
1: Kyrie eleison.
2: Ci hai aperto le porte del cielo mediante la tua croce. Accogli in paradiso tutti coloro che hanno sperato in te.
1: Kyrie eleison.
3: Omnipotens et misericors Deus, qui Christum tuum pati prototius mundi,